pronto per tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non si va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i pettini, lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanci di forbici e raso di pettini al mio comando.

Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sapellone, vada a finirsi ne sa di picar, vada a finirsi ne sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sapellone, vada a finirsi ne sa di picar, vada a finirsi ne sa di picar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di picar, quello vecchiaccio.

è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

corpo piacer chioma, ghiaccia avanza si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni corpo piacer chioma, ghiaccia avanza si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fermo sta.